0: Ràdio Arrels.
1: A Perestortes, 95.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

vengo da te, ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El dimecres 20 de maig, de les 12:30 a les 4, la Biblioteca de Prades organitza un taller infantil per descobrir el món sorprenent de les superplantes. Dins del marc del cicle d'animació Naturalesa a la tête, aprendreu com les plantes dels Pirineus s'adapten al fred, al vent i als sols més difícils. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys, gratuït amb reserva prèvia.
2: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
3: È così lunga la città che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case, soltanto noi restiamo qui, seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città, che in questa pioggia che scende giù, mi sento come fossi andato via. Tornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita. Era bella la città, e come lunga la città senza di te.

città la piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città.